Malishane ke le boga motheletse ke sare madume ya khutso a borutho ka ona molotsona wa re tsene me barakeng ya ditshelete rand rikisha ka rand tshe le sume tsela di sente tshe masume shupate khatlano le dollara mola ponto rikisha ka rand tshe masume pedi pedi di sente tshe masume tharo ne euro rikisha ka rand tshe le sume sinyane di sente tshe masume tharo seswai dollara ya australia rand tshe le sume tedi di sente tshe masume seswai tsela mola euro rikisha ka dollara ya tedi di sente tshe le sume tlhano dollara ye mo go di yene tshe le go le masume tlhano seswai Ferolona senyane senyane re lebella dipja ga o tere ke tsheka di dollar tse dikitse nne magolone masume tsela seswai mola platinum re ke tsheka dollar tse sekete magolo senyane le lesumete onse olio sa tlotla go ya brand re ke tsheka di dollar tse le go le lesume le disente tse masume senyane pedi barele ke tsona tse o tsame baraka ke ya leboga

0: Bophelo ba dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoleta.
1: A ke le bo rampa motheletsi wa Thobela FM ke go tsamisha le go locha wa tseba ke la boraro ka seripa gare go tswa go irile ya bo seswai re a raloka re a shoma TSA ke Tennis South Africa itla province ya Limpopo ha ka mola le patlelong la Polokwane la cricket a ke re la tennis ke mo ile go re dipapadi tlabe di ralokwa re tlo boledishana fa le molaudi wa grassroots tennis le wheelchair tennis ibile ile mo laudi wa diphadishano ile go ena mo rena Patrick Selepe re tla re bile di tsana le bona re kwele gore ne ka ba le gore di eme ka sepego se sefe re ara loka re a shuma
0: re ara loka re a shuma
2: re ara loka re a shuma gore go golofa di a se le pheko ka re go di papadi
3: re ara loka re ara loka mo tobela FM
0: ye ke karolwana yeo e lebeletsego bana le batho ba bagolo dipapading bao ba phelago ka bogolofadi re a

ka setlhopa fresh ground ba itla gore ena ba report belly tole fm shatwa tsa bolwe tshabisho gore ba le re ya kwa gore na tsa le fase di eme byang re di kwa ka botlalo le re di solelwa ke mabalo e mabitsela tla le tsona kgadi ya masogane

0: tuka
1: tumela mba wa rabaka ke botlhale le morao re sa le ba le go dumedisa ba gore ba rena kua gae
0: tumela mba wera
2: tumela mba wera
1: ba bara ke ba bona ba dumela pele re dilang fa siripsi neng ka kanegelo
0: yeah

0: tswa le filong le lengwe la gole gole gole gole gole gole gole gole re o ralokela go shaya bonolo a re thaba di ntshebile ke le semenne go tswa go ire ja bone go le nana la gago la ya boraro go le nana go la gago la mamrato la ntshirogela re go amogela kae le kae mo ka bolo gona re re a go itsine le lena le rena go di awara tshe tharo tshe dilatela go bona wa tsala hono o ka lebella ba re borwa le bodikela go ba botlhaba tšatši le bodikela ke ka mokgwa ebene gore re ka gona ka mono studiong yo mongwe o ga šale botlhaba tšatši yo mongwe o ga šale bodikela ke nako yo re amogele manga e tsena polano wa ga setoba gobane seo se tla go botša gore le ena o ntshe tšatšing la legono ka diporompetsa tša go se fele ke re ke lebelela diporompetsa tšele dika a diporompetsa tša polano wa setoba go tšwa bodikela okay Constance Machipa le ena hona chaching la le khono re tla re re re go ena re re ke be lokela go ba ke kwa bashumi mmogo kaka mashumi mmogo kana go tswa ka bela bela go bona gala ka re go ne botlhata ja ka telefao motjoletsi wa lana le ke ena ntate o bri go di awara tsharo tshe dilatela gore tla be re ntse re le mmogo ga di kaka chebe lo re di a dira go tsore na kole na kona lo re re thomalana no le re thome ka chebe lo re di a direga tja lefase na e ka ba go direga eng go tja lefase ke a bona gore yengwe ya chebe no re di sa di go gapele ke taba ya ntate brown mogotsi ja gore sethunya seo sekolo ya gagwe e thuntse go ka sona se kweditse gore se ne mathata mantšhintšhintšhintšhintšhintšhintšhintšhintšhintšhintšhi gore go tla diraga eng re tlatle re bona tla dula re ba ile mokganya phatleng ka tle lefao le gono ke well be day ge ba o bona nosi tlhokomela nosi eo nosi e tloga e le botlhokwa re na le mehutahuta ya go fitla go 2700 ya dinosi tše di leng gona ka sub-saharan africa cherry di tseba gore dinosi di kgona go thusa gore mablomo a gole le gore le rena re kgone go ba le mamepe ka ntle le gore majoba le ona a kgona go ka gola re tlatle re lebelela o kare re na le bothata ba setekgeniki gobane ga ke kgone go kwa bašomi mmogo ka nna bao ba le go ka oh ye go kwagala o kare go kaonenyana poelano ke wena yo ke kwa go sebaseba ka morago
1: Testing, testing, 1, 2, 1, 2. Kumbuzo wangwa.
0: Napovulele, au tseni. Pagati, pagati, au tseni.
1: Au mpi diporompita kingi na. Pa, pa, pa, pa.
0: Mufile khale, diporompita, mufile khale, kaweka rie, rie, rie, rie, rie, rie, rie. Mufile rie, rie, rie, rie, rie. Lifichile juanka,
1: Kabila, vila.
0: Yeah.
1: Os kumbuzo rifitile gabotse le tlo ha le le tele le tele le tele le tele le senga go botjang sona go gore ge ile gore mothomongwe ba batla fitlhang go sasa go gopela gore le sete ka di fatanaga tsa lena tsa tsa fase gore di sidane tse tsa go goba mo fase ke ite mo ke tsi mathatanyana e fela os kumbuzo mo re leng gona ga bela
0: yeah
1: keleyo oh come on
0: opala di plug di mafelo a mang a rkile nra e gona
1: what's talking skumbuza mapodisa ke a mang tshala what's talking ke do romela selfie nna le le condie ba se tshiri tshiri se nepe what's a mo rega setjang gona mona bona gona le pulu mfana ka ge ile re bo se tshupa ka ga botse ke gopela re o pake re gwana bola ba gago ba go tuntela na ro tuntela ke tsebe ka ba bangwe ba
0: ramogetse se boemo jwa buso wa mohuto o sa re ke mogotlhana fela ja
1: a bo le tjatjile ga botse le monate la bela bela
0: di grata di reng ka bela bela le hono
1: di grata ga ba le e ke lebeletse ke magareng a ke magareng go shwindu ya ntshabela
0: ya okay ke ka fa o kireng a re lebelle pele di grata pele re ka nagana ka go tsena ka ra ga metsi
1: no
0: ga re ke go
1: ra botse bona
0: ya
1: ke maranga sinyane le some sinyane
0: gona ba nong e go kae le some sinyane go le dimo sinyane
1: e go le some sinyane e re 19 degrees ka mo bela bela skombuso
0: e ke nyaka go dumela tabe ya ke tla take ke tla ikwela ke fitla
1: ke tla romela screenshot mfanaka
0: ke tla ikwela ke fitla ka ntle le fao a re nape re go gopotse gore re tla re corona e ka ba chaching la le hono ge re lebella wena o reng ke eng se bene o tla be re boledishana ka sona nape o itukishe ge re tla be re bula megala ya rena gopola gore megala ya rena o ka re leletsa go
1: 086 000 2452
2: Sun City, it will happen. It's always like a festival. I'm so on a no. She got it 27 June 2026. More Sun City, Super Bowl.

Ashi ona ka nete ra ile kola motheletse re ho tsa ranta go ba ka ranta tse le sometshela le di senetse masome ne hlano ga tlhano le dollar a America e go ba ka ranta tse masome pedi pedi le di senetse se swai go ponto a Britain ranta tse le some senyane le di senetse le some pedi ga tlhano le euro euro e go ba ka dollar le di senetse le some tshela dollar e go ba di ntlentse le go masome tlhano se swai flona se swai te go yane ka Japan ka China dollar le kana le di hwane tse tshela le di senetse masome se swai malaka India ile kana le di rupi tse masome senyane tshela le di senetse masome se swai pedi ga re lebella di bosses me baraka ka Wall Street ya khatlisha motheletse re tala Dow Jones e go di mo ka di percentage ya lefela fela na shupa na ste composite e tala fetse ka di percentage ya lefela fela na senyane me baraka ka Europa e be e tlatlogile mathapa menga le hono fetse 100 ya ka Britania e tala fetse ka di percentage ya lefela fela na tshela ke 40 ya ka fora ile go di mo ka percent fela na tharo maladex ya ka Germany e tiele tse ka di percentage ya lefela fela na tshela me baraka ka JSE ke ya ka Africa Borwa e be tiele tse rena kana go tswelela e lla mathapa menga le hono. All share index e tlatlogile ka di percent ya lefela fela na shupa financials e tlatlogile ka percent fela na pedi industrial e latlhegetswe ka di percent ya lefela fela na tlhano top 10 resources di oketsegile ka percent fela na senyane mola di mineral di benyabenyane di tlatlogile ka percent fela na shupa latlhela matlho go draf ya gauta e goeba ka ditolara tse di kete tse 4 le magolo 520 te platinum e goeba ka ditolara tse sekete magolo senyana 30 shupa ka onse ruma ka olea brand yeo e sa tlotlwago yona e rekisiwa ka ditolara tse le golo tshela le di senetse 30 senyana seswai ke kaparele ke tseo e ka boripana tsela boraro ke a leboga.